mia, lo sono se vai. Mi piace stare in cielo con Cristo Madre, il cielo non si appaga, ni quando